0: Muni kala ka omwetra aiwa banana kira?
1: Ai.
0: Muni kala ka omwetra?
1: Ai.
0: Neka?
1: Ni mwetra.
0: Neko ni kala ka wetu wa hai? Nkishuti he.
1: Muni kala wetu wa numero 1, numero 2, numero 3, numero 4, numero 5, numero 6, numero 7, numero 8.
0: Omwetra onetu wa hai? Kimpelo suwela, minkin suwela.
1: Pode ir lá no tomão.

0: crescere.
1: Ogni cuvelo malla web cutano era nella provincia Otete. Noi sportivo sono con i ABB. Quando muore da 6 ore e 31 minuti, o malampira una cala porto, sportivo una cala mitanu, azione sportiva a Wangoshi Copunreto, va okati uova herriwa i tuvo, sintoni heria opia, o malamalawayam kutano, wampira, nampulens moka 2026, e hapari nakalela huon mchirka mteko, Kalisto Pedro, ukumelo epoma yele amono wapahari, o mayaya wa provincia ya wampula.

0: Arriba, Michele Variagno, che ne moro a vava, buonanotte.
1: Buonanotte, mon bagnata, cahe vide di radio.
0: Vakan vakan, cahe che ne iwan tu yale saya?
1: Ah, ma se mi che non ha bailata.
0: Cahe ansena?
1: Sina gini yan yo, ama skido, ama nala diwa, oyulo teno.
0: Oyulo te var, arriba, vishaba.
1: Oyulo te giri, bai ruila, marupeon.
0: Ah, arumarupeo.
1: Ah.
0: Ennan tose le iwe?
1: I enan to sa gihwe han to la to le mono genka ke la to shala
0: ahe
1: ah
0: tapo nka ha ya e sapo tu si elan to ya hero pepe pe ni
1: ai ma tu la ne va irmu no she liwa ki ke la kan ti khana i thwa ga yue no ro ga ne va ki ro ki la ti va tu ki nan terami tu ya ka ki tu la la la la ki no na ka in la nya ka
0: ayo.
1: Ah,
0: ah, mekra ni wo pia.
1: Ah, wo pia manna. Arwa na bule na tia na una la.
0: Ire kana mara kala.
1: Ah, na bule na mara kala.
0: Eka, are ri hele ke pa he. Adia. I hal sa ya.
2: Tamu liwa.
0: Ani le liwa.
2: Ratio
0: non va a cani vo. Sei una ya?
2: Io Armin Cantando.
0: Ah, eh. Ana mana kumisa?
2: Ah, che na, ma cosa qua che non ti ferasa?
0: Sì, ma cosa qua io to carorwa.
2: Eh,
0: ah, sarampo vale. Eh, kai manca sei yei yei.
2: Eh, ana ma pnyere manca yo, kumia ye kalai.
0: Vo.
2: Eh,
0: tu hai un ospite lì? Ho
2: un
0: ah. Hai un lugo a Jali, a Calestana, non è vero?
2: Eh.
0: Ciao, un lela,
2: una
0: radio. Ah, ciao, un lela. Ya. Ento radio ma pelo lo radio.
2: E ma pelo duro ni papai.
0: O wala melau.
1: Ana mana ya wagina rupa.
0: La be.
1: Ira kana mana ya wagina rupa kuma ikuta yo.
0: Ayo. Koyo gurle pero no kumande la bo. Marcelo Maposo Nipani ACS
3: El Maestro
0: Omusi
3: Profesor.